Nile Rodgers e i suoi Chic, questi grandi successi che hanno fatto ballare e oserei dire fanno a tutt'oggi ballare, perché se vengono suonate nei locali, in discoteca, ancora dicono la loro. La musica degli Chic, il successo dei primi singoli, diede l'opportunità a Nile Rodgers & Company, grazie alla casa discografica Atlantic Records, di lavorare con altri artisti. In particolar modo vi voglio fare riascoltare questo pezzo di Sheila and B. Devotion dalla Francia, ed era molto carino e è un pezzo che ebbe molto molto molto successo. Poi ascolteremo altri artisti con i quali Nile Rodgers ha collaborato, quindi Sheila and B. Devotion. Come back.

sì. Dalla Francia questa formazione, questo pezzo uscì nel 1979, scritto dagli Chic per Sheila and B. Devotion, si chiamava Spacer, bellino, che ricordi, anche questo un grande, grandissimo successo internazionale, divenne proprio un pezzo molto ballato. Siamo insieme quest'oggi con il gran personaggio Nile Rodgers. Parlavamo prima di altre collaborazioni importanti e fu sicuramente quella più storica, quella più eclatante in assoluto, fu la collaborazione con le Sister Sledge, che tutti conosciamo. L'album che loro produssero, che gli Chic produssero per le Sister Sledge, si chiamava We Are Family e portava con sé dei grandissimi successi. Come Back, Sister Sledge, ben sintonizzati con Radio Talpa.

sì, per le Sisters Rage, veramente ha fatto delle cose bellissime questo album We Are Family. E adesso ascoltiamo il pezzo che dava il titolo all'LP, sintonizzati con Ralpa, Stefano Gentilini, la grande musica dance, gli Chic, ma questo in questo caso Sister Sledge.

0: I successi delle Sister Sledge, che tutti conosciamo bene, che abbiamo ascoltato boh quante 10.000 volte. No, sto scherzando. Ancora un saluto grosso da parte di Stefano Gentilini, grazie per seguirmi. Questo appuntamento che si chiama Comeback cerca di riportarvi, di regalarvi l'ascolto dei grandissimi successi internazionali. Quest'oggi ci stiamo riuscendo perché stiamo ascoltando delle cose strafamose, tutte arrivate ai primissimi posti in tante classifiche internazionali. La musica di Nile Rodgers, The Sister Sledge. Proseguiamo un po' la carriera di Nile Rodgers. Nel 1983, dopo che gli Chic si sciolsero, ha prodotto per altri grandi artisti, come vi avevo poco fa detto, uno dei quali fu David Bowie. Addirittura l'album era Let's Dance, che a tutt'oggi rimane l'album di David Bowie che ha venduto di più, quindi veramente una collaborazione fruttuosa. Nell'84 toccò a Madonna con i brani Like a Virgin e Material Girl, che ricordiamo bene. Negli anni Nile Rodgers ha continuato a sfornare produzioni di grande successo per Diana Ross, per i Duran Duran, per Mick Jagger, per Brian Ferry, Grace Jones, Michael Jackson, INXS, Rod Stewart, e ultimamente lo abbiamo ritrovato con i recenti successi di Daft Punk. Quindi pensate un po', ancora non molla, eh? Get Lucky, la conoscete bene, eh? I giovani la conoscono bene. Questo era il grande genio Nile Rodgers, che, come ripeto, è ancora giovane, è un 52, ancora si esibisce dal vivo, è venuto anche qui nella nostra zona, è veramente un grande caposcuola, suona benissimo la chitarra, suona benissimo la sua chitarra, che ha soprannominato Hit Maker, lo sforna hit. Ed è sempre quella, non, assolutamente, è ridotta male, ma guai chi la tocca. Nile Rodgers, il genio musicale, quest'oggi con noi su Comeback, e vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con dei grandi successi, sempre con dei grandi personaggi, e sempre qui da Radio Talpa, da Cattolica. Ciao, grazie ancora, ciao da Stefano Gentilini, ciao.
1: The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: Siamo in diretta.
1: Siamo in diretta, finalmente. Passata una settimana, Mauro.
0: Passata.
1: È già passata, è volata questa
0: infatti
1: settimana.
0: Infatti, iniziamo a contare l'estate in base alle volte che veniamo qua.
1: Esatto.
0: Mi sembra proprio ogni volta di essere qua, di essere pronti con questa trasmissione, anche perché diciamolo, ce la dobbiamo anche preparare, perché noi li abbiamo vissuti gli anni 80 e 90, però li abbiamo vissuti da bambino, quindi noi, io, voi magari ancora più piccoli.
1: Sì. Anni 80 io sono nata, quindi
2: tu
1: sì.
2: Sei nata negli anni 80?
1: Io sono nata negli 83. Te?
2: Io 79.
1: 79.
2: Io sono negli anni 70.
1: Scusi, lei quando?
0: E prima, 69.
2: Lui è andato sulla Luna addirittura.
1: Quindi sono

0: Io la più giovane, quindi devo portarvi rispetto, giusto? Esatto. Funziona così? Vero?
1: Con i nonni sì, bisogna...
0: Esatto. Comunque ricordiamo dove siamo, siamo all'Alta Marea Beach Village in diretta con Radio Talpa, siamo Sara,
1: Nicola
2: e Mauro.
0: E cosa stiamo facendo qui oggi? Perché siamo qui?
1: Riposarci, perché comunque siamo stanchi, tutta la settimana lavoriamo, quindi al mare si sta bene e... Ah no, facciamo una trasmissione.
0: Ma in teoria dovremmo fare un format che si chiama X Generation.
1: Non siamo qui per divertirci, ma per farvi divertire e partecipare con noi e rendervi partecipi e protagonisti soprattutto della radio.
0: Sì, perché vi faremo compagnia con musica anni 80 e 90, con sigle televisive, serie TV, cartoni animati, quindi dopo ci saranno anche dei quiz, mi raccomando. E ricordiamo anche, guarda, ti dico la verità, mi sono arrivati già due messaggi, quindi la gente già si è memorizzata il nostro numero. Il nostro numero che è 375-792-5901, ripeto, 375-792-5901, e potete anche mandarci un messaggino WhatsApp per le vostre dediche, qualcosa già mi è arrivato, quindi
1: anche da
0: bravi.
1: TikTok, se volete potete mandarci la dedica che ve la facciamo ascoltare.
0: Anche Instagram volendo.
1: Anche su Instagram, anche su Facebook.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Allora, oggi è il 14 luglio. Che cos'è il 14 luglio? Voi non lo sapete, ma
1: oggi è la festa dei francesi.
0: Infatti, è proprio la festa dei francesi.
1: La
0: e mi ricordo che
1: è
0: in albergo si festeggiava questo, perché una volta c'erano tanti francesi, quindi si faceva, mi ricordo quando ero anch'io, ho frequentato un po' la cucina, facevamo la torta colore della bandiera francese. Usavamo,
2: addirittura
0: c'era già il puffo, il colore del puffo, no? Azzurro, che poi alla fine era la vaniglia, poi c'era la fragola, e facevamo tutti gli anni la festa il 14 luglio dei francesi, il 21 è quello dei belgi. Infatti mi ricordavo che la prima quella, e poi c'era subito quella settimana dopo, perché avevamo tanti francesi in albergo e tanti belgi che...
2: Le sa tutte, Mauro, eh? Belgio,
0: questo...
2: Francia... Perché tifi, Mauro, i mondiali?
0: Potrei dire una che magari è già stata eliminata.
2: Non hai seguito quest'anno.
0: No, forse neanch'io. La Spagna, c'è ancora la Spagna?
2: Ma non lo so, perché io se non penso c'è l'Italia, sì. non mi interessa tantissimo.
0: E c'è arrivata una dedica per questa festa dei francesi.
1: 14 luglio.
2: Sì, da parte di Federico di Varese, che non so dove sia finito, ma qui in spiaggia a prendere il sole, quindi Federico, questa è tutta per te.
1: Giustissimo.
0: Anche perché i cartoni animati ci piacciono.

Vi ricordiamo il nostro numero 375-792-5901 per le vostre dediche e richieste. E tra poco inizierà il quiz, quindi preparatevi.

0: che cos'è? Stiamo entrando anche un po' nel discorso dei film. Ricordiamo che qui parleremo anche di film famosi. Questa è di Mad Max, o il 45 giri.
1: No, hai addirittura il 45 giri qui.
0: 45 giri, sì sì. Tra l'altro a Cattolica ogni tanto ci sono questi eventi di, si chiama Anticat, e fanno questi...
1: C'era l'altro giorno, domenica.
0: E il prossimo è purtroppo il 10 agosto in Viale Bovio. Ci sono queste vintage, tutto il resto, e ci sono anche quelli che vendono i dischi, e ne sono andato lì, ho fatto mammassa, perché proprio voglio ritornare a mettere la musica con i dischi, che è sicuramente molto più bello, anche se si sente un po' magari lì, il frig.
2: Certo, no, ma poi è lo sport del DJ, il DJ
0: è proprio il rumore dei dischi usati, e questi sono veramente molto belli. Giusto, non mi ha pagato, ma giusto per dirlo, a Gabicce, proprio di là del ponte, lunedì, mercoledì e venerdì, c'è un ragazzo che ha un sacco di dischi.
1: Sì, vicino, proprio attaccato al ponte.
0: Proprio attaccato
1: visto.
0: Al ponte si possono trovare dischi e CD, quindi sì. Io consiglio per gli appassionati della musica di farci un salto.
2: Bisogna
0: allora, ricordiamo che siamo
1: allora,
0: in diretta.
1: Allora, Mauro, sì, siamo in diretta, ricordiamolo, ma soprattutto oggi è il primo martedì che ci arrivano così tante richieste, quindi il nostro numero inizia a girare, ricordiamolo, 375-792-5901. E c'è qui una dedica, quindi ci arriva questo messaggio. Ciao, volevo dedicare 1000 di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez da Veronica per la mia mamma Sonia. E beh, non possiamo non accontentarla.
2: Anche
1: questa
2: se
1: canzone
2: non è
1: poi non è anni 80 e 90, ma è bella, quindi è molto estiva, è molto fresca, e quindi è tutta per voi.

0: Ricordiamo che ci potete ascoltare anche su radiotalpa.it, ci abbiamo l'app, facciamo un po' dai, ci vantiamo, abbiamo l'app sia per Android che per iPhone, quindi si può scaricare gratis Radio Talpa. La Radio Talpa è la web radio di Cattolica e in realtà quest'altro anno festeggiamo 50 anni qui, perché la Radio Talpa è nata nel 77 e pensate che ai suoi albori ha organizzato, veramente a Gabice, però ha organizzato un concerto per Battiato, Gianna Nannini e Finardi. E
1: ricordiamo, e quindi, anche il prezzo, te lo ricordi?
2: Io il prezzo non,
1: era 4.000 lire.
0: 4.000 lire.
2: Ma te non c'eri, Sara, come fai a ricordare?
1: Ho letto, mi sono acculturata, caro.
0: A proposito di concerti, vedo perché c'è una mia amica che abita vicino all'Arena della Regina. La prossima settimana iniziano i grandi concerti qui all'Arena della Regina di Cattolica. Si parte con il 18 luglio con Sal Da Vinci, il 19 Giorgia, il 21 c'è Paolo Ruffini, la commedia, che mi sembra che sia già sold out, però buona sapersi, poi magari si va lì, magari si trovano i biglietti all'ultimo momento. Poi il 23 luglio c'è Il Volo, il 25 luglio Caparezza, l'8 agosto Jimmy Tice, il 9 agosto Madame, il 21 agosto Blu Vertigo e finisce la cosa il 29 agosto con Fiorella Mannoia. Giusto per dirlo, perché Cattolica per questo è un profilo veramente internazionale.
2: Al Teatro della Regina, vi ricordiamo che è tutto da lì.
1: Allora,
0: Arena,
1: Mauro,
0: della Regina, non
1: Arena della Regina, il teatro,
0: no, Arena,
1: non confondere, sì, giusto, non confondere.
2: È nella piazza del Teatro della Regina.
0: Oh, ecco, piazza del teatro.
2: Meglio,
0: e c'è un aneddoto, perché l'Arena della Regina a Cattolica si trova in Piazza della Repubblica, quindi sì. Regina e Repubblica non sarebbe proprio,
1: esatto, non fa un controsenso.
0: A Cattolica, giusto, riusciamo a fare anche questo.
1: Allora, Mauro, ci stanno arrivando un po' di dediche, perché tra poco giocheremo, tra qualche minuto inizieremo a giocare, ma dobbiamo anche accontentare queste dediche. E c'è Fabrizio che, per la sua cara mogliettina Laura, dedica per i 20 anni di matrimonio Mannarino con Me So Imbriacato. All'inizio ha detto di galera o di matrimonio? Cioè,
2: aveva tipo l'anello al dito, diceva.
1: Ah, vabbè, dai. È tutta per te, Laura.

0: Allora, a proposito di eventi, domani sera ce n'è uno grande da non perdere, tra l'altro organizzato da tutti i bagnini di Cattolica, è l'appuntamento con Strariva. L'anno scorso, nei primi anni, avevano fatto queste marce lungo la spiaggia, quest'anno hanno fatto una versione nuova, secondo me anche migliore, perché l'appuntamento si è diviso in tre appuntamenti, tra cui uno domani sera. Domani sera davanti alla piazza del Cursal, sulla spiaggia, ci sarà una rustida organizzata appunto e offerta da tutti i bagnini di Cattolica, Alta Maria Beach Village compreso, e ci sarà il concerto della Revolution Band, quindi tra l'altro una delle band più belle, più brave,
1: sì, molto bravi, molto
0: del,
1: bravi,
0: del nostro territorio. E racconteranno un po', faranno uno spettacolo molto lungo, circa di 2 ore e mezzo, faranno la presentazione un po' come noi, forse hanno preso l'idea di quella di fare canzoni, musica, ma anche di presentarla un po'. Questa richiesta che ci è arrivata è...
1: Sì, è di Tiziano e Domenico. Anche loro, ma festeggiate tutti gli anni qui a Cattolica, perché anche loro domani fanno 26 anni di matrimonio, quindi tanti tanti auguri anche a voi. E questa canzone è molto molto bella, Mauro, è una delle canzoni che tu, se non mi sbaglio, ami, perché sì, la passavi anche spesso in radio.
0: Ho addirittura a casa il disco, il maxi, quello da DJ, che dura molto di più. Tra l'altro questo fa parte della musica della vera Italo Disco, che negli anni 80 da noi è stata esplosa, ma soprattutto ha avuto ripercussioni in tutta l'Europa. In Germania è andata a bomba, con appunto ci sono stati produttori che hanno investito sugli italiani, e stiamo parlando tra questi Gazebo, e questa secondo me è una delle più belle di Gazebo.
1: Auguri Tiziana, auguri Domenico, tanti tanti auguri, I Like Chopin per voi. Poi l'ultima dedica e poi iniziamo con i giochi.

0: Allora, sempre sull'Italo Disco trovate su YouTube un documentario molto bello che racconta appunto tutti questi successi, ripeto, italiani che hanno girato il mondo. Noi magari non li sottovalutiamo, perché poi questi erano abbastanza facili, venivano fatti con i primi sintetizzatori, però hanno girato il mondo, per non parlare ad esempio di Self Control di Raf, che ancora va ma in America, in Germania va un sacco Albano e Romina, cioè noi qui non li sfoghiamo, là li vanno per la grande. Allora, andiamo avanti con le dediche prima di giocare.
1: Allora sì, adesso dopo ci stoppiamo, iniziamo a giocare, poi ricominciamo anche con le dediche. Intanto questa, visto che parleremo anche di serie TV, questa è una serie TV H2O, e c'è questa bellissima bambina che è venuta prima qui, Aurora, che dedica questa canzone alla sua sorellina Emma e le dice: ti voglio tanto bene e sei per me la sorella migliore del mondo.
2: Che tenere.
1: Ma che bello. A te hai avuto mai una richiesta così, una dedica
2: no,
1: così?
2: Mai.
1: Nessuno?
2: La mia sorella mai.
1: No, hai fatto due domande. Come mai? Come mai? Non è una sorella?
2: No.
1: Ah, ecco, allora per quello. Io ho un fratello, ma meglio che lasciamo stare. Non penso che abbia mai fatto una dedica a mio fratello, ma nemmeno a pagarlo.
0: La sentiamo dopo, perché adesso abbiamo dei problemi, se no.
1: Però ok.
0: Perché purtroppo sono tracce protette, siamo in diretta, stiamo registrando il podcast e diciamolo, non ci permette di registrare il podcast, quindi fare al volo un escamotage per...
1: Allora tra poco, allora...
0: Possiamo andare avanti con l'altra dedica?
1: La canzone per Emma, sì. L'altra dedica, quale vuoi Mauro? Quale vuoi, vuoi farci sentire? Diamante?
0: Sì,
1: vuoi farci sentire questa dedica? Ma ragazzi, ma siete in tantissimo, il mio cellulare sta esplodendo, che poi diciamo che non è proprio il mio vero numero.
2: Sennò come
1: poi...
2: no, è il tuo numero quello.
1: No, non è il mio vero numero.
2: Se volete invitare a cena Sara,
1: sì, per le cene scrivete sempre qui, che vi leggo volentieri.
2: È bravissima a cucinare,
1: no.
2: Fa del pesce perfetto.
1: Sono pugliese, ma mi piace solo mangiare, cucinare sono ni.
2: Pensavo che li facevi da mangiare.
1: Ni.
2: No, una bella cenetta.
1: No. Quindi Mauro, ci siamo con... non ci siamo nemmeno?
3: Secondo.
1: Abbiamo dei problemi, questo è il bello della diretta.
2: Ma se no, intanto nel frattempo potremmo anche vedere...
1: Sì, io volevo capire chi è che vuol giocare con
2: allora,
1: noi.
2: Abbiamo già formato tre squadre.
1: Avete già formato le squadre, perfetto.
2: Tre piccole squadre principali.
1: Tre?
2: Dove si uniranno?
1: Dove sono?
2: Poi
1: ah, c'è lui. Ok.
2: Abbiamo Trento, Roma e Mantova.
1: Trento, Roma e Mantova. Ok, quindi abbiamo un po' di nord, un po' di... Siamo un po' così. Vediamo, più sud, sì, sud ancora
2: vediamo.
1: Non c'è nessuno.
2: Ancora
1: sì,
2: no.
1: La vostra Dedi. Vuoi giocare anche te? Ah, vuole giocare anche lui. Allora, Nicola, andiamo a vedere un attimino come mettere tutta la gente,
2: come
1: così.
2: Come li gestiamo?
1: Come li gestiamo?
0: Allora, andiamo avanti allora con la sigla di...
1: Per la bimba?
0: Per la bimba, sì.
1: Ok, per la sua sorellina.
0: Il problema.
1: Ok, quindi facciamo ascoltare per la sua sorellina. Ricordiamo allora, che le dice che le vuole tanto, tanto bene.

0: Eccoci qui, sempre in diretta su Radio Talpa dall'Alta Maria Beach Village.
1: Allora, loro, vediamo. Funziona?
0: Facciamo un test, sì. Campanelli, funzionano?
1: Sentiamo. Questo è un po' scarico però, proprio,
2: Allora intanto vanno avanti con le dediche, così voi preparate la squadra. Abbiamo Diamante di Zucchero per Rita. Fantastico, bellissimo, un pezzo lento di Zucchero.

0: Allora, siamo pronti? Vi vedo già carichi. Ricordatevi che chi vince, vince una cena con Nicola.
1: No, ballano con me, adesso mi chiedono di ballare.
0: Ah, addirittura ballare adesso, quindi ormai paga lui, ovvio. No, cioè, ragazzi.
1: Dai, adesso è brutto pagarlo.
0: Quindi,
1: però posso cucinare, dai.
0: Lui è un bravo cuoco, lo fa anche di mestiere, quindi eventualmente... Io ragazzi, io faccio una mazza, quindi
1: sono mai fermo.
0: Io non posso cucinare, posso farvi compagnia se volete. Allora, iniziamo un po' con il nostro gioco. Allora, oggi lo faremo diverso, vero Nico?
1: Proviamo
0: perché lo facciamo con un'introduzione, così vediamo se iniziate a capire il film, oppure la serie TV o il cartone animato. Adesso non diciamo niente. Iniziamo così. Questo era 1987, io avevo 4 anni, non so voi. Allora, nell'estate del 1963, una giovane ragazza, non dico il nome se no è troppo facile, trascorre le vacanze con la famiglia in un villaggio turistico. Attenzione!
1: Sono prenotati da Mantova.
0: Dirty Dancing. Voi tanto siete tutti insieme.
1: Hanno indovinato,
0: Mauro, Dirty Dancing. Oh, a belli. Yeah.

0: cioè non hai capito niente. Attenzione, c'è anche il ballo di Elia.
1: Ballo acrobatico, eh.
0: Elia, vogliamo la presa dopo, eh.

0: comunque vorrei dire che la signora prima mi ha detto: ah, ma noi non sappiamo niente, noi non sappiamo giocare. Hanno già 1-0 per loro, eh?
1: Due note, due parole.
0: Qui ancora Fabrizio sta capendo chi era la giovane.
1: Tutto bene? Tanto il microfono.
2: Sì, sì, va bene. Meglio, molto meglio questo. Mi fa la voce un po' più naturale. Sì?
3: Io sentivo uguale.

0: Allora, siamo 1-0 per il team di Emanuela. Quindi Fabrizio, sveglia, mi raccomando. Te stai spiando i miei fogli, lo vedo.
1: Ci guardano, non
0: lo
1: ti
0: vedo.
1: Puoi girare, C'hanno l'occhio acuto.
0: Mi sta spiando,
1: Adesso facciamo un film.
0: L'ha già indovinato. Ha già indovinato, bravo.
1: Vai, del Nico. 1980. Diciamo che dopo la distruzione della Morte Nera, l'impero dà la caccia ai ribelli. Inizia un addestramento con un maestro un po' particolare. No.
0: Attenzione, aspetta.
2: Il ritorno dello Jedi.
0: No.
1: Allora, non è re, però no. Ci però, sei molto il
0: però
1: tema.
0: Però stiamo, sì. No, non è una domanda, Elia.
1: La principessa Leia cerca di sfuggire a Vader.
0: A Vader.
1: Fino alla drammatica rivelazione.
3: Va bene, non vuoi dare la canzone, il film
2: l'impero,
3: è quello.
2: L'impero colpisce ancora.
1: Esatto.
0: Mamma mia, l'impero colpisce ancora. Questa Star Wars, ma bravo.
1: Difficile.
0: Bravo. Non era facile, bravo.
1: Era difficile.
0: Bravo.
3: Beh, in realtà c'era
1: un po' tanti nomi.
3: Peccato, quello l'altro, eh.

0: Comunque si vede che la Sara è giovane.
1: Io sì, sono giovane.
0: Ha detto un no secco, anche se l'ha già beccato con diciamo il Guerre Stellari l'aveva beccato.
1: Sì, però no, ha detto Nico ha detto che voleva proprio il nome, del, nome preciso, sì, quindi
2: dell'episodio, diciamo.
1: Non sono stata io quella fiscale. Allora, quindi Alberto, un punto per la scuola di Alberto, quindi siamo 1-1-0. Fabrizio. Fa qualcosa Fabri. Allora, qui invece era proprio il mio anno di nascita, 1983.
2: Lo sapeva.
1: No, la Roma non c'entra niente con lo scudetto. Allora, diciamo che se dico il nome forse è già troppo facile. Questa ragazza lavora come operaia. Aspetta, dovete suonare. Ecco, ha suonato, vai.
3: Flash dance.
2: Hai indovinato. Complimenti. No, ma mi hai letto di nascosto, copione.
1: Sì, mettiti vicino a Fabrizio che ne ha bisogno, fidati. Attaccati proprio il campo

0: Noi ci dispiace, signora, che stava ballando, ma dobbiamo stoppare la musica. C'è qualcuno che dice mandatela via.
1: Comincia la rivalità.
0: Ecco perché, vedi, c'è l'agonismo, perché lui è a zero ancora, capito? Lui è a zero, allora l'agonismo inizia a mandar via la gente.
2: Allora, dal prossimo, ho trovato la colonna sonora strumentale, quindi facciamo sentire la colonna sonora, perché
0: sì,
2: se raccontiamo il file lo scopriamo subito.
0: Sì.
2: Invece
0: vai.
2: Questa è una canzone strumentale.
0: Inizia con le prime note,
2: quindi...
0: vai. Ascoltate.
1: Dovete
0: bene.
1: Indovinare la canzone.
2: Non è quella che vi aspettate voi.
0: Devi indovinare, Fabri, sempre quello. Attenzione. Ragazzi,
1: subito.
0: Alberto è l'uomo gatto di questo martedì. E Alberto è il nostro uomo gatto. È Top Gun, bravissimo. Non era facile questa, Alberto.
1: No.
0: Fabrizio,
1: se gli raccontavo la trama.
2: Sì. Questa era troppo facile.
1: Maverick, il giovane spericolato pilota della Marina Militare,

0: siamo tutti a uno? Sono a due loro.
1: Due.
0: Fabrizio. Loro sono in due. A te,
1: due,
0: a
1: uno,
0: corte.
1: Due. Due, uno,
0: Nicola,
1: due.
0: Non scherzare che qui si...
1: Mi hanno minacciato. Qui...
0: Qui non si scherza, perché pur di vincere la cena con te, guarda, guarda, c'è proprio rivalità.
1: Due spaghettini con le vongole, dai, perfetti.
0: Allora, vai Nico, leggi l'altra.
1: Allora, questa potrebbe essere semplice, ma non lo è. Vediamo, il protagonista, appena uscito di prigione, si incontra con suo fratello e devono raccogliere i soldi.
0: Ragazzi, anche il dito deve essere veloce, allora...
2: The Blues Brothers.
1: Eh sì.
0: Alberto, come fai? Cioè, Alberto, ragazzi, non faceva... No, no, no, Alberto non faceva una mazza tutto il giorno e vedeva solo film, vero?
3: Allora, siccome i Blues Brothers sono un cult, chiediamo qual è la scena che gli piace di più, perché i Blues
0: Alberto,
3: Brothers...
0: Alberto, qual è la scena che ti piace di più?
2: Beh, quando partono con la macchina... abbiamo il pieno di benzina con tutta una serie di cose e siamo in missione per conto di Dio. Adesso mi ricordo la scena nello specifico.
0: Le sa tutte.
3: A me piace invece quando
4: cantano con Aretha Franklin.
0: Ne vogliamo parlare?
1: Bella,
3: C'è Aretha Franklin, c'è Ray Charles, c'è James Brown. Uno più bello degli altri, uno più bello degli altri. Comunque per me la scena più bella è quando passano sul ponte e fanno cadere tutti i neonazisti. Quelli di Noise.
0: Allora, questa qui è abbastanza facile, quindi mi raccomando, Nicola, guarda bene chi suona. Andiamo. Per primo. Questa è facile. Allora, si parla di una ragazzina di 13 anni. Candy, andò. No,
3: c'è stato
0: questa
3: film?
0: Ragazzina si trasferisce a Parigi. No. Parliamo sempre di un film. Questa ragazzina affronta i primi amori.
5: Quella del tempo dei meni.
0: Ha suonato prima Fabrizio. Ragazzi, uno almeno, fatele indovinare. Era il tempo delle mele, bravo.
1: 1980.
3: Avevamo ancora il Walkman. Infatti c'è la scena che gli mette la canzone. Però c'è i brividi,
1: È appena nato, sì. È la Sony.
3: Ai genitori, pensiamola come la vivevamo noi, questa cosa, e come la vivono i ragazzi oggi. Osta che Walkman.
4: Tutte le videocassette, 1, 2, 3 ed uscì anche il 4. Scandaloso.
1: Eri proprio innamorata. Bellissimo comunque, sì. Molto sentimentale.
0: Abbiamo un pubblico romantico.

0: Fabrizio, sei rimasto quasi solo, il tuo compagno se n'è andato, visto che sei, cioè che non ce la puoi fare, ha detto vado via.
1: Allora ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta su Radio Talpa, giusto perché ci stanno anche ascoltando in tutto il mondo, essendo una web radio, quindi si possono ascoltare in tutto il mondo.
2: Anche al Polo Sud.
1: Anche in Spagna, quindi a Cuba, parli in spagnolo,
2: sí,
1: tu che sai fare.
2: Claro, a todos los compañeros del mundo che quindi, sta escuchando la nostra radio.
0: Bravo, bravo. Quindi claro, Fabrizio, stai facendo in tutto il mondo una bella figura. Bravo, bravissimo.
2: Viva Latino America.
0: Vai Nico. Dici
2: adesso
0: l'altra?
2: Vediamo cosa c'è dopo. Questa è un po' più difficilina. Vediamo. 1982, quindi l'anno è quello. Due giovani viaggiatori rimangono soli nel deserto dopo un violento attacco alla loro carovana.
0: Attenzione, nessuno che suona. Attenzione.
2: Sopravvivono insieme su un'oasi isolata.
0: Attenzione, si dice, aspetta, sta arrivando il lampo di genio.
2: E poi scoprono gradualmente l'amore e il passaggio all'età adulta.
0: Attenzione.
3: Paradise.
2: Sì.
0: Ed è Paradise. Brava.
2: Era difficile questa. Era Batman,
0: sì. Per lì è sempre Batman.

0: Figurati.
1: Ricordo che questo era già un po' più là di, del tempo delle mele, anche perché si trovavano da soli, eccetera, quindi
2: poi... sì, più adulti.
3: Allora, questo è facile, state molto attenti. Nico, guarda bene chi suona, perché qui fanno i furbi, specie Fabrizio.
2: Occhio listo.
3: Allora, questa ragazza, ragazzina barra ragazza, non vive sulla terra. E se te lo dico è troppo facile.
2: Non dirlo.
3: E accetta un patto con una strega. Diciamo che è affascinata molto, molto dal mondo degli esseri umani. No. Allora, dove siamo noi adesso? All'Alta Marea Beach Village, giusto? Siamo in spiaggia. Non è proprio un film. È il 1989, l'hanno riproposto anche più volte. Dove siamo adesso? Siamo
2: qui
3: in spiaggia, giusto?
2: Ci sono qui.
3: Dove siamo? Al mare, quindi?
2: Io prima li ho viste.
3: Quindi? Aspetta, Fabri, aspetta.
4: La sirenetta.
3: E bravo, Fabrizio.
2: Esatto.
3: E Fabrizio c'è. Questi.

0: terra, non sa che qui sbaglio.
1: Come si chiamava il granchio? Chi si ricorda? Sebastian, bravo, bravo. Sebastian. E la strega del mare come si chiamava? Ma le sai tutte, bravo. Ti piaceva la sirenetta?

0: pancia con il nasello.
1: Te sembri un po' Ariel, eh?
0: Con la sardina, all'ocarina e con l'orata, vedrai che coro si farà.
1: Vai Nicola.
2: Adesso ne facciamo una difficile. Una città di fantasia.
1: Elia, ascolta bene, non ti distrarre.
2: C'è un misterioso vigilante che combatte la criminalità.
3: Eccolo! Batman.
2: Gliel'ha suggerito, ho visto.
1: Scusate, ma sono quattro martedì, cinque, non so quanto che lui cerca di dire sempre Batman. Quindi chi è?
4: È Batman, right?
1: Bravo Elia! Bravo!
2: Ste giochi. Che musichina. ...1989.
3: Chi la canta?
1: Prince.
2: Chi canta? Indovinarla.

0: Keep Busting.
1: E questa è la versione di Prince, Prince Bad Dance. Dai, andiamo avanti, che questa magari si aspettavano il tema. Bellissimo. Proprio di Batman.
2: Bella però, eh? Anche
1: sì,
2: adesso.
1: Sì. Eh beh, Prince.
2: Molto elettrica. Perché.
3: Allora, questo film, ragazzi, sono sincera, io non lo conosco, ma leggendo la trama, essendo io un atleta professionista, voglio andarlo a vedere. Quindi, il film racconta la storia vera di due atleti britannici che si preparano per le Olimpiadi del 1924. Questo è difficile, eh?
2: No, il film non è del 24. Loro
3: no, no, loro è ambientato nel 24. Vi aiuto. Uno dei due corre per combattere i pregiudizi, mentre l'altro considera lo sport un modo per esprimere la propria fede religiosa. Ma vedo che qualcuno qui
2: la signora
3: ce l'ha
2: capito,
3: lì, ce l'ha lì sulla
2: capito,
3: punta.
2: Non è in nessuna squadra.
3: Ce l'ha lì, ce l'ha lì.
2: Vediamo.
3: Aspetta, vediamo la signora lì.
2: Sentiamo.
3: No, signora, se sa questo.
4: Momenti di gloria.
3: Ma grande!
2: Bravissima.
3: 10 punti, perché questa era difficilissima.
2: Era difficile, sì.
3: Questa era difficilissima. Brava.

pensavo che questa canzone è bella. Cioè, io sono una sportiva, quindi mi entra, questa canzone mi entra.

Comunque la signora ha detto una, ha indovinato la più difficile e è andata via. Ha fatto il suo. Lei il suo momento di gloria l'ha fatto proprio lei. Con l'applauso anche di tutti, momento di gloria anche lei.

0: Allora Mauro, adesso il nostro caro Mauro inizierà a mettere qualche nota di qualche cartone animato degli anni 80-90. Quindi qui voglio vedere quanto guardavate cartoni animati. Poi attenzione, perché Mauro è furbo, mette sempre le cose più difficili, mette, vero Mauro? Metti sempre delle basi un po' particolari, non facili, non semplici.
1: Siamo anche in diretta su TikTok, in live, sulla pagina di X Generation.
0: Aspetta che ha detto che togli un attimo la pancia, fai, rifai. Non respirare Fabrizio,
1: eccolo,
0: non in respirare.
1: Apnea. Dai, 5 minuti così,
0: stai
1: facciamo
0: lì,
1: un
0: non
1: break.
0: Non respirare. No? Allora, iniziamo Mauro, attenzione ragazzi, Chi è?
2: La vecchia regina senza benzina.
0: Le conosce solo Mauro, ve lo dico,
2: Sogna i suoi 100 cavalli che non ci sono più.
3: Cruscotto, 5 trote nelle ruote.
0: Ragazzi, ci solo Mauro le sentiva questa. Chi è? Attenzione.
1: Vediamo.
4: Che bella compagnia.
2: Due ranocchi, batteria.
1: Zizotta,
0: chi è?
2: Metterla in moto e
0: chi
2: le
0: è?
2: Zizotta.
0: Mauro, dacci conferma. Isotta, ma bravo.

0: Io vorrei sapere di che anno è questa, perché la conosce solo Mauro e il signore. Cioè, torna a fare vedere chi la vedi sei. Solo te, Isotta e Mauro. I prototipi, le auto. Non lo so se è anni 80, Mauro secondo me ci prende un po' in giro, eh. 77 è.
1: Beh,
0: 77
1: fa parte della X Generation.
0: Ho
1: comunque
0: capito. È 47 secondo me questa. Vai Mauro, facci sentire un'altra. Dai, dai. Niente. Dai, io la so.
2: Sono i moschettieri dei messicieri. Sono
1: quattro
2: amici dalla guerra uniti.
0: No, l'uomo tigre no, non è l'uomo tigre.

quattro moschettieri? No. I moschettieri dell'universo? I moschettieri dell'universo? E sono i moschettieri dell'universo? No.

0: Astrorobot.
1: Astrorobot? E beh, l'ha detto.
2: Ah no?
1: Ma ragazzi, no, questi sono i cartoni animati di Mauro. Cioè io sono rimasta ai puffi, Mauro invece, capito? Mauro li vedeva solo lui. Mauro, uno che non vedevi te, lo vedevamo anche noi, ce l'ha.
3: Così mi giusto. No, no, ho sbagliato tra i due. No. Hai fregato, ci stavo mettendo i puffi, hai detto i puffi, mannaggia.
1: No, però sai, questi io non l'ho mai visto questo.
2: Io dico la verità, forse l'ho visto.
1: Questo?
4: I tre porcellini.
1: I tre porcellini?
2: Sì.
1: Come mai lo sai questo? Bravissimo. È uno dei tre.
5: Io sono il lupo cattivo.
1: E l'hai fatto anche la dedica, hai visto la moglie?
6: Sempre piccoli porcellini. Siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà.
1: Però la canzone la sanno, eh? La canzone la sanno.
2: Chi è che non la sa?
1: Attenzione.
2: Uomo tigre.
1: Questa era facile. E questa ce la cantiamo un po', dai. Questa ce la cantiamo, Mauro.

0: un po' di sangue.
1: Era molto sangue.
0: Nella, no? Sì.
1: È su Prime adesso, vero?
0: Bello, non è censurato lì. Non è censurato. Si può vedere tutto.
1: Vai Mauro. Questa la so, la so. Io la so. Dai.
2: Lupin.
1: Sì.
0: Abbiamo perso il conto qui del
1: come
0: prezzo,
1: si chiama la compagna?
2: Margot.
1: Oppure? Fujiko, bravo, bravo. Quello con la spada chi era? Quello con la sigaretta storta? Bravo. E Zazà, e manca Zazà. Zenigata. O Delfine, tu le conosci questi cartoni? In Francia non ci sono? Non c'erano? Devi venire prima in Italia. Mi spiace. Diciamo che anche giovane lei, purtroppo, per me.
0: Cioè, perché faceva le rapine in Francia.
1: Esatto. Vai Mauro, vai con un'altra. Attenzione, aspetta, ha suonato prima Alberto.
3: Ivy.
1: No.
4: Remy?
1: No. La signora? Lo sa la signora? Adesso c'è un suggerimento lì. C'è un suggerimento, vai un po' Nico. Sentiamo un po'. Solo un ragazzo
0: va. Milione d'anni fa.
1: C'è un You?
0: Rio, il resto delle caverne. Aggiudicato.
1: Mauro, è questo You, ragazzo della preistoria? Che hanno detto lì?
0: Delle caverne.
1: Della preistoria, delle caverne. Da una parte stava, no? Da una parte doveva stare pure lui. Questo era difficile però, eh?
0: Io mi sa che non l'ho mai visto.
1: Ma nemmeno io. Sempre la solita signora e Mauro e il signore l'hanno vista questa. Vai Mauro. Cuore matto no.
5: La faccia nel vento, il ferro nel braccio.
1: Sam.
5: Guardi d'intorno.
1: Ma va?
5: Con gli occhi di ghiaccio.
1: E Sam?
5: Non senti dolore con lo sguardo nel sole.
6: Sam. Sì, però Sam
0: cowboy.
6: Cosa?
1: Sam cosa? Perché tu Sam l'ha detto all'inizio. Era un Sam napoletano, Sam Esposito.
6: No, è Sam il ragazzo del West.
1: Sam il ragazzo del West. Vabbè, ma era Esposito. Sì, sì. Il cognome era Esposito, in effetti. Lo ricordi, Nicola?
0: Era emigrato, sì. Era,
1: era
0: uno...
1: Samuele Esposito.
0: Sì, era sì. Praticamente emigrato da Napoli.
1: A Napoli, sì,
0: West,
1: sì. È andato...
0: alla conquista del West.
1: Bravo, Fabrizio. Sapevi anche il cognome, bravissimo. Attenzione.
0: C'è qua, si sono prenotati. No,
1: no, aspetta.
2: Simpson.
0: Simpson.
1: Homer, Bart. Eh sì, sono i Simpson. Marge, Maggie.
0: E Bart. E il piccolo Elisa. Aiutante di Elisa. Babbo Natale, dove lo lasci?
1: C'era anche Lisa.
0: Il piccolo aiutante,
1: esatto,
0: di Babbo Natale.
1: Esatto.
0: Era il mio migliore amico.

0: vediamo un po'. Spaccato anche
1: i Flintstone.
0: Come ti chiami? Joe ha spaccato anche un posacenere per rispondere. Ha scambiato il campanello per il posacenere.

0: Vediamo cosa si mette adesso. Suspense. Pronti? Pronti?
1: Dai, questo è facile, su. Questa era facile, dai.
0: Ha detta subito.
2: Mio gatto.
0: Tuo gatto.

0: Allora, ragazzi, adesso diventa più difficile il tutto. Come ve la cavate inglese, dall'inglese all'italiano? Vabbè, se immagino, Fabrizio. Allora, io adesso vi leggerò una traduzione di una canzone, di un pezzo iconico, e voi dovete indovinare qual è. No, adesso è una canzone, non è un cartone.
1: Un classico.
0: È un classico, che dice così. È questa la vera vita, questa è solo fantasia. Oh, madò. Mamma mia, uomo
1: subito.
0: Gatto.
1: Subito.
2: Bohemian Rhapsody.
1: La tradotta subito.
0: È questa? Sentiamo. Alberto, tu sei l'uomo gatto di questo martedì, le sai tutte. E ascoltiamocela, va.

0: questa canzone.
1: È un film inglese. Ah no, adesso abbiamo indovinato la canzone, ce l'ascoltiamo. Anche perché che... questa canzone è contenuta nell'album The Prophet Song, no, è Night at the Opera dei Queen. Assolutamente album da acquistare, una più bella dell'altra.
0: Freddy è uno che ha fatto un bel segno nella storia.
1: E questa non è la più bella dell'album. Night at the Opera, ce ne sono altre veramente belle.
0: Fin lo sa lui. Io non so di. È un segreto, Mauro, il film?
2: Mauro, vogliono sapere il film.
1: Dovrebbe, adesso non, io lo so in inglese, Wayne's World. Non lo so se è stato tradotto, io non ricordo, l'avevo visto in Inghilterra, quindi.
2: Questo è sempre Mauro che guarda adesso solo lui, i cartoni e questo film.
0: Questo era un film.
2: Lui guarda solo lui, questo è un film.
0: Sono i nerd che hanno fatto solo per lui.
2: Solo per Mauro. Per Mauro Calbi. Aveva una TV, un canale privato.
0: Privato, esatto. Perché il cinema l'ha visto.
2: Allora Mauro, leggo un'altra. Attenzione. Questa vale un pranzo. O con me o con Nicola.
0: No, meglio con te che con me, dai.
2: Dipende, sono uomini o donne. Allora. Oh mio Dio, siamo tornati. Fratelli, sorelle, cantate tutti. No, comunque io quando le traduco dico, ma sta cagata? Cioè, sembrano canzoni bellissime pure.
0: Dovevo farti
2: ascoltare. Ascoltate bene.
0: Bellissimo.
2: Porteremo sapore, vi mostreremo come. Abbiamo delle domande per voi. Farete meglio a rispondere ora. Sono originale? Sì. Sono l'unico? Sì. Sono sensuale? Sì. Sono tutto ciò di cui avete bisogno. Niente?
1: È difficile.
2: Ascoltate bene. Farete meglio a scuotere il vostro corpo ora. Tutti quanti scuotete il corpo ora.
3: Move your body.
2: Move your body? No. Però sei vicino. Era un gruppo che diciamo che io... mi strappavo i capelli che avevo perché erano
0: belli,
2: fighi,
0: brutti.
2: No, Duran Duran no, signor, no. Erano della mia età, quindi eravamo negli 90. Anni 90. Take That, no, ma quasi. E quindi
3: Everybody.
2: Everybody dei Backstreet Boys.
0: Mamma mia.
1: Comunque il film di prima era Fusi di testa in italiano.
2: Mo sì che abbiamo capito qual era.

Yeah, vedi signora, adesso te la ricordi, eh? Walk your body, adesso, adesso ci siamo, in inglese, Pensa alle cazzate che diceva questa canzone.

0: Comunque Sara, ascoltando le canzoni di adesso in italiano, forse è meglio averle sentite in inglese.
1: Sì, direi.
0: Delle canzoni italiane che...
1: Per quello che dicevo. Ma adesso ce n'è un'altra che ha appena compiuto 30 anni e anche questa, se dall'italiano dite ma te prego, la potevo scrivere anch'io. Allora, dice così: hey, ti dirò cosa voglio veramente. Davvero, dimmi cosa vuoi. Cosa vuoi veramente? È quella di che, vediamo. Non te viene, dillo, va. Attenzione, c'è un suggerimento.
2: Wannabe.
1: Wannabe, ed era? Vediamo un po'.

0: c'è un attimino una dedica da dover fare da Angelo per Stefania. Chi saranno? Chi sarà questo Angelo? Chi è Stefania? Io. E c'è una dedica per te. Divento anche come la De Filippi. C'è posta per te. E questa canzone è tutta per te. No, la busta la devi aprire, perché questa canzone è tutta per te. Ascolta bene. Facciamo un'eccezione agli anni 80-90, ma questa è tutta per te, Stefania. Però non piangere, eh? Non piangere. No, non la facciamo cantare ad Angelo, perché la canzone è carina.
1: Bambina, tutto quello che hai passato in università.
0: L'ha indovinata la signora?

0: con tanto amore, Stefania, dal tuo angelo con tanto amore.
1: È stato bravissimo.
2: E noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo, sono solo a fare.
1: No, devi portare a vederlo.

0: Allora, ragazzi, visto che manca veramente poco, facciamo gli ultimi quiz.
1: L'ultimo sprint.
0: Poi c'è un'ultima dedica e poi dobbiamo, ahimè, salutarci. È passato velocemente questa puntata. Allora, questa quindi, facciamo che vale 5 punti, eh?
1: Carichi.
0: Questa vale 5, eh? Dai, questa è facile. Ma non erano attenti, Mauro. La signora lì non era attenta. Occhi di gatto, è troppo facile, dai. Mauro, fanne un'altra. Questa, Fabrizio, questa era facile e tu neanche l'avevi indovinata, quindi te prego.
1: Ci siamo.
0: Vai.
1: Pensa tutte.
2: Gigi la troppa.
0: Ale, Gigi la

Attenzione, il nostro DJ sta mixando un'altra. Questa è difficile. Vai un po'. Candy. Sì, perché Mauro le mixa.

0: Allora ragazzi, siamo ormai alle 18, purtroppo è finita, vi ringraziamo. Ricordiamo sempre dove eravamo in diretta, Nicola?
1: Siamo in diretta, sempre su Radio Talpa, dall'Alta Maria Beach Village di Cattolica.
0: Vi ringraziamo e intanto ultima dedica, perché questo, vediamo un po', mi chiedeva. Ciao, buongiorno, sono Franco, volevo ascoltare Baobab di Milord. Grazie, buona giornata. Franco, scusaci se l'abbiamo fatto all'ultimo e questa è tutta per te. Intanto grazie.
1: Facciamo un saluto a tutti insieme, vi ricordiamo di andarci a seguire sui social. E un grazie a tutti per aver partecipato.
0: Per chi ci sarà, per chi non parte, siamo qui di nuovo martedì prossimo dalle 16 alle 18. Grazie a tutti.
1: Ciao.

dolci gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

è figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni.

ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la puntata di oggi è davvero speciale poiché analizza la carriera straordinaria di un artista che sfugge ad ogni catalogazione poiché creò un progetto musicale unico ed irripetibile partendo da una condizione di non musicista. I suoi dischi sono entrati di diritto nella storia della musica rock poiché sono il frutto di un preciso disegno artistico che si è ripetuto in ogni album affascinando milioni di fan in tutto il mondo, partendo dalla semplicissima idea di creare una sequenza di concept album che argomentassero sui più disparati temi culturali e avvalendosi via via di uno stuolo di ottimi cantanti solisti e di un manipolo di fidati strumentisti, questa sera parliamo di uno degli ingegneri del suono più noti al mondo, il quale, subito dopo aver avuto un successo galattico producendo The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, fondò il suo The Alan Parsons Project.

Nel 1975 Alan Parsons strinse una formidabile collaborazione col tastierista e compositore Eric Woolfson. Il sodalizio era davvero perfetto perché Parsons si dedicò esclusivamente a tutti i passaggi tecnici come ingegnere e tecnico del suono ed occasionalmente partecipava ai cori o suonava qualche strumento, mentre invece Woolfson componeva e arrangiava magistralmente brani, coadiuvato anche da una grande orchestra diretta da Andrew Powell. Il loro primo concept album uscì nel 1976, ispirato alle opere letterarie di Edgar Allan Poe.

La caratteristica peculiare di questo gruppo è la grande varietà di voci maschili che si alternavano all'interno dello stesso disco, con l'intento di utilizzare il timbro più adatto alle diverse composizioni. I cantanti impiegati in tutto il percorso furono più di 20, i più ricorrenti Lenny Zakatek, David Payton, Chris Rainbow, Gary Brooker e Colin Blunstone. Il secondo album si intitolò I, Robot, basato sui racconti di fantascienza di Isaac Asimov e sul futuro tecnologico che attendeva l'umanità.

Nel 1978 uscì il terzo album intitolato Pyramid, che aveva come filo conduttore l'antico Egitto e il mistero. Ascoltiamo la splendida The Eagle Will Rise Again, magistralmente interpretata da Colin Blunstone.

Da Pyramid ascoltiamo anche un brano con una produzione davvero lussureggiante, in cui la voce di David Paton è accompagnata dai suoni bellissimi della London Philharmonia Orchestra e dal gruppo vocale The

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Nell'autunno del 78 Alan ed Eric si trasferirono nel Principato di Monaco per evitare le fortissime tassazioni imposte dal nuovo governo agli alti redditi e allestirono un piccolo studio di registrazione nel loro appartamento di Monte Carlo, cominciando a registrare i brani per l'album successivo che chiamarono Eve. Il concept per questo album si lega al tema della donna e della sua rivalità con l'uomo, anche dal punto di vista spirituale. In ogni album è sempre stato inserito un brano strumentale. Quello di Eve è Secret Garden.

in Europa spopolò letteralmente il successivo album intitolato The Turn of the Friendly Card, ispirato al mondo del gioco d'azzardo. Ora ascoltiamo un brano che Eric Woolfson per la prima volta volle interpretare lui stesso, invece di cederlo ai tanti cantanti a disposizione, cesellando un capolavoro malinconico ed intimista con la sua voce davvero magica, che avrebbe utilizzato sempre di più in futuro.

rientrati in Inghilterra anche grazie alle tasse notevolmente diminuite, Parsons e Wolfson nell'81 incisero presso gli studi Abbey Road a Londra il nuovo album High in the Sky, incentrato sul grande fratello di Orwell, anche nella sua accezione divina. Diventerà il disco più famoso della formazione grazie a brani stupendi come Sirius.

Termino questa puntata con la bellissima title track di Eye in the Sky, cantata da Eric Wolfson, che si rivelò cantante davvero adatto alle sonorità di rock progressivo tipiche della formazione. La prossima puntata completerà la storia dell'Alan Parsons Project, parlando degli ultimi album, ma ponendo l'attenzione solo sui brani cantati da Wolfson, immenso artista il cui nome però è tra i meno conosciuti del rock, poiché quello di Parsons lo fagocitò totalmente intestandosi la formazione. Buona serata da Parsons.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

0: io. Se proprio mi immagino il mondo,
1: preciso per come mi piace,
0: è un posto in cui non mi nascondo.
2: E fa rima con pace.
0: E allora?
3: Perché non vi rimettete a fare la pace?
2: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
0: Si sono dimenticate.
6: Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
7: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Oggi vi porto a occhi chiusi a Tokyo. Una Tokyo un po' anomala, silenziosa. Una Tokyo vista dentro un taxi, dietro un vetro coperto di gocce di pioggia. Il film di cui parliamo è Lost in Translation. E in questa città un po' difficile da comprendere, non solo per la lingua, si incontrano Bob e Charlotte, due estranei, due solitudini che sono esattamente agli antipodi. Lei ventenne, appena sposata, lui invece un uomo di mezza età, un attore molto famoso che si trova a Tokyo per girare uno spot. Non succede nulla di eclatante fuori, ma nelle loro vite cambia tutto.

Charlotte è appena sposata e si trova a Tokyo per accompagnare il marito, che fa il fotografo in ambito musicale e cinematografico, e si trova lì per lavoro e praticamente sta fuori tutto il tempo, lasciandola quasi sempre sola, anche se hanno degli amici che abitano a Tokyo. Lei si annoia ed è una noia molto pesante, una noia esistenziale. Lei esce ogni tanto dall'albergo, visita la città e a un certo punto del film si ritrova da sola in un tempio e assiste a un momento di meditazione dove ci sono dei monaci che pregano accompagnati dal suono di alcuni strumenti. Quello che però più la spaventa è che non riesce ad emozionarsi. Quando la sera nel bar dell'albergo incrocia per caso lo sguardo di Bob, è come se si riconoscessero subito, nel loro sentirsi tutti e due fuori posto, uniti nelle loro solitudini silenziose, uniti anche nel fatto di non riuscire a dormire, tutti e due soffrono di insonnia. Bob è un attore americano molto quotato in Giappone e è stato chiamato a Tokyo per girare uno spot strapagato ed è interpretato da un Bill Murray meraviglioso, che alterna a tratti una curiosità infantile per le peculiarità di quella città e di quell'ambiente nuovo, a tratti anche un profondo disincanto per i meccanismi che fanno parte del mondo dello spettacolo. E la distanza che una vita del genere finisce per creare col resto del mondo, anche con la sua stessa famiglia. E lo si sente subito quando parla con la moglie durante una telefonata in cui c'è uno scambio un po' freddo. Lei chiede a lui di che colore voglia arredare la stanza al suo nuovo studio e lui si ritrova con dei campioncini di colore in mano e non sa distinguere qual è il color borgogna.

Bob a un certo punto chiede a Charlotte di cosa si occupi ed egli risponde che ancora non lo sa, che si è appena laureata in filosofia e capiamo subito che si ritrova bloccata al centro di una serie di possibilità che non sa come cogliere. E Bob, che ha circa il doppio dei suoi anni, vede in lei qualcosa di se stesso, che in un certo senso lo pungola ancora, una specie di ricerca di senso, di scopo, che se in lei ha i tratti dell'inesperienza, in lui invece ha acquisito delle sfaccettature più complesse perché è sposato, ha dei figli che ama, ma comunque quella mancanza di scopo si ripresenta sia in lui come anche dentro di lei a significare che nella vita non ci si può mai considerare arrivati, anche quando si è raggiunto un successo misurabile, come nel caso di Bob. Il suo personaggio, da un lato, si chiede se è davvero tutto qui. Da un lato guarda con una certa speranza Charlotte, come se potesse interrogare i suoi sogni perduti attraverso lei, come se potesse ritrovare qualcosa. Charlotte, una sera invita Bob a uscire con i suoi amici in un locale a Tokyo e finiscono al karaoke. E qui interpretano una canzone che ricorderete tutti, More Than This.

con questo incontro tra Bob e Charlotte nasce un amore, è vero, ma non è un amore nel senso più inflazionato del termine, perché loro due non si innamorano l'uno dell'altro esattamente, ma c'è qualcosa di più. Il loro incontro diventa un'occasione per riscoprire quell'amore verso se stessi che avevano in qualche modo messo da parte. E si fanno da specchio. L'uno ricorda all'altro che c'era qualcosa di importante in gioco, qualcosa che a volte si dimentica quando si è assorti in una delle tante sfide della vita, come ad esempio il lavoro e la famiglia per Bob, oppure lo studio e il matrimonio di Charlotte. E allora, sia a 20 anni come a 50, riemergono delle domande. Chi sono io davvero? Che cosa voglio? E soprattutto mi riconosco ancora in quello che ho fatto fino a questo momento o devo cercare qualcos'altro? E in questo film l'incontro fortuito con l'altro diventa davvero l'occasione di incontrare se stessi senza perdersi.

Lost in Translation è un film che ci ricorda che sentirsi persi non è una condanna, può essere l'inizio di una trasformazione a seconda di come la si vive. In questo caso abbiamo un albergo, un ascensore, un tempo passato al piano bar oppure a cantare al karaoke tra due persone che non si sarebbero mai parlate, mai incontrate in un'altra situazione. E proprio nell'assurdità, nella stranezza di una situazione come questa, si può aprire un varco che ci restituisce a noi stessi e ci fa capire che anche per quanto brevi certe connessioni ci possano salvare. Il momento in cui loro si salutano, Bob dice una frase, sussurra una frase all'orecchio di Charlotte, ma noi spettatori non la sentiamo. E questo può sembrare per lo spettatore un essere estromessi da una comunicazione che vediamo essere molto sincera e importante, ma noi non la sentiamo. Ma a me piace molto questo non detto, perché proprio nel fatto che non sappiamo cosa dice, capiamo che non è importante cosa veramente le dice, che non è una parola che ci salva, ma è una prospettiva che ci viene aperta. E qualunque siano le frasi che ha detto Bob a Charlotte, le ha aperto una prospettiva, non sappiamo se di un altro incontro, se del suo futuro, se è un incoraggiamento per seguire il suo sogno, ma tutti abbiamo bisogno di una prospettiva e qualsiasi forma prenda questo incoraggiamento per noi sarà tutto.

dopo aver passato del tempo insieme, dopo essersi aperti l'uno con l'altra, Bob ha parlato a Charlotte del suo matrimonio, delle difficoltà, di come si sente e finalmente, dopo essersi aperti, riescono a dormire perché il loro problema iniziale era l'insonnia. Loro giravano per l'hotel anche di notte perché non riuscivano a dormire, non riuscivano a ambientarsi a quel nuovo orario. E nella parte finale si vede proprio che la gratitudine che ognuno prova per l'altro, per il dono che si sono fatti a vicenda, si vede che non sanno come manifestare questa gratitudine, questo amore, perché non vogliono incarnare la classica relazione, non vogliono stare insieme, non vogliono che il loro rapporto si trasformi in una classica storia d'amore. Vogliono però esprimere quella gratitudine di aver visto che sono stati letti dentro, sono stati riconosciuti, sono stati accettati, perché questo lascia un'impronta dentro indelebile. E quando alla fine si rincorrono un po' mentre lui va all'aeroporto e lei ormai sta andando per la sua strada e si danno quel piccolo bacio bello, intenso, dolce, c'è tanto affetto, c'è tanto amore, c'è tanta gratitudine, c'è tanto riconoscimento e c'è la bellezza di un sentimento che non deve per forza essere incasellato in qualcosa che conosciamo, un rapporto di coppia, un rapporto di amicizia, un rapporto d'amore, non ha una casella dove incastrarlo, è solamente la bellezza di un incontro che ha rifatto nascere un qualcosa che dentro di loro si era un po' avvelenato e si era un po' dimenticato. Per questo vi lascio con l'ultima canzone che si chiama Just Like Honey.

0: Vi aspetto martedì prossimo per un altro viaggio da fare insieme, a occhi chiusi, qui su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Jimi Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Io, se proprio mi immagino il mondo,
3: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo.
4: E fa rima con pace.
2: E allora?
5: Perché non vi rimettete a fare la pace?
4: Non è che forse
6: vi siete dimenticati come si fa?
7: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticate.
8: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
9: Trans Europe Express.
10: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
11: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e Contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
12: Ciao, grazie dell'invito.
11: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto dalla mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere, poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, e insomma,
12: le vecchie storie,
11: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
12: no? certo.
11: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
12: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
11: Ah, ok.
12: Americane,
11: okay.
12: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti, delle metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché di... E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
11: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
12: Sì, assolutamente.
11: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito così mi levo il dente, ma un disco del genere che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
12: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema, in alcuni casi magari un riff e poi diciamo un tema, e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
11: Ah, pensa te, ok.
12: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende, insomma, da come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento. E sostanzialmente, diciamo, l'idea è che prima vediamo, questo riff è carino, potremmo farlo bello, così, vediamo qua là. Poi nasce, diciamo, il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro. Usiamo, ad esempio, Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico, aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni.
11: Quindi
12: comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo, estemporaneo, no? Quindi no. Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
11: per raffinarlo un poco.
12: Esatto,
11: un po'
12: poi prendiamo quelle parti migliori, perché magari una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take è uscito meglio l'altra parte.
11: The River of Generation. Mm-hmm. Allora ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto, a farci caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Così l'ho letto io questo brano.
12: Bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no? Della vita.
11: Sì.
12: Soprattutto, diciamo che anche, diciamo, tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando, insomma, stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
11: Bello, sì, vero, ecco. Vero.
12: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no, ne possiamo percepire la memoria, sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto.
11: Certo.
12: No? Però o percepire cosa avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio.
11: Vai.
12: Che è Atto Creativo e Modo di Essere.
11: Okay.
12: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge, perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
11: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
12: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte appunto il libro è consigliato di Rick Rubin, ecco.
11: Ok.
12: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati da energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
11: Quindi, me lo devo segnare questo libro?
12: Sì, assolutamente, consigliatissimo. Atto Creativo, Modo di Essere si chiama.
11: The River Generation, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeuropa Express. Grazie, ciao.
12: Ciao.

E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap

0: contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Transeuropa Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Transeuropa Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco Gli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway. Forse quest'ultimo, con un, insomma, in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque, come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma. Però se non erro, ecco, reggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' il o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine,
0: sì,
1: orribile.
0: Sì,
1: chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma,
0: certo,
1: immagino
0: che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, sì.
0: E quanto avete

0: lasciato anche all'improvvisazione?
1: Beh, parecchio. Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi... Perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone, ecco. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito, cioè, nel senso,
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Athabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Athabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco, perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché cioè, sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che ha un altro stile, ma anche credo che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
1: Esattamente.
0: È fantastico, elogio a Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto.
0: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è il momento della corsa, è un momento fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi spiegavano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo super contenti di quello che è venuto fuori e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos, brano che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Ma Chérie, Venerdì 20.

0: la fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto. Under My Skin, ed è fin dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un. Però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché

0: Poi, diciamo, è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia, anzi vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista, ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
1: Registrato sempre a Spoleto,
0: Registrato a
1: no?
0: Perugia,
1: Ah, Perugia, ok.
0: all'Entropia Recording Studio, anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
1: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
0: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
1: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
0: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
1: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
0: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
1: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin E,

0: Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Chain.

Questa era la stupenda Dreaming of You del gruppo statunitense Cigarettes After Sex. La band si formò nel 2008 a El Paso, Texas, ad opera di Greg Gonzalez, voce e chitarra, Philip Tubbs, chitarra e tastiere, Randall Miller al basso e Jacob Tomsky alla batteria. Nel 2012 il loro primo EP intitolato He. Nothing's Gonna Hurt You, Baby. Niente ti farà del male, piccola. Ho sussurrato qualcosa al tuo orecchio. Era una cosa perversa da dire, ma l'ho detta, comunque. Ti ha fatto sorridere e distogliere lo sguardo. Niente ti farà del male, piccola. Finché tu sarai con me, starai bene. Niente ti farà del male, piccola. Niente ti porterà lontano da me. Quando noi balliamo nel mio salotto, ascoltando stupida musica R&B degli anni 90, quando beviamo un drink o tre, finisce sempre in una confusa scena nella doccia. Niente ti farà del male, piccola. Finché tu sarai con me, starai bene. Niente ti farà del male, piccola. Niente ti porterà lontano da me. Quando ridevamo al microfono e cantando, con i nostri occhiali da sole sulle nostre canzoni preferite, quando ridevamo al microfono e cantando con i nostri occhiali da sole sulle nostre canzoni preferite, niente ti farà del male, piccola, niente ti porterà lontano da me.

Il disco venne registrato su una scalinata a quattro piani in un edificio dell'Università del Texas a El Paso. Questa è I'm a Firefighter.

Starry eyes, occhi sognanti, come posso arrivare da te, vero piccolo mio? Occhi sognanti, cosa posso dire o fare per te, piccolo mio? Occhi sognanti per sempre saranno miei. Occhi sognanti, cosa posso dire per farti ascoltare? Occhi sognanti, cosa posso fare per avere la tua attenzione? Occhi sognanti per sempre saranno miei. Quando sola, sola ti sento e ti percepisco, sperando di poterti raggiungere qui fuori e toccarti, ma sapendo che tu sei quello che mi saluta e mi incontra. Due da soli nell'oscurità potrebbero essere occhi sognanti. Le scintille cadranno su di me, occhi sognanti. Non ascolterai che io sono qui per te, occhi sognanti per sempre saranno miei. So can I get to you?

Nel 2015, dopo essersi trasferiti a Brooklyn, pubblicarono il singolo Affection. Affetto. So che dici che divento cattivo quando bevo, ma a volte divento davvero molto dolce. Quindi, che significa? Se ti dico di andare a farti fottere o se ti dicessi che per me sei bellissima, è sempre affetto, lo capirai un giorno. La mia attenzione è su di te, anche se non è ciò di cui hai bisogno. A volte parliamo per tutta la notte, non ci zittiamo, e quando è tardi diremo che siamo ancora svegli, quindi adoriamo parlare di come verrai a trovarmi. E noleggeremo una macchina e guideremo. È sempre affetto, lo capirai un giorno. La mia attenzione è su di te, anche se non è ciò di cui hai bisogno. Ti penso e ti voglio, mi innamorerei di te. Ti penso e ti voglio e mi innamorerei di te. Perché ti penso e ti voglio, mi innamorerei di te. Ti penso e ti voglio e mi innamorerei di te. È sempre affetto,

la band ottiene milioni di visualizzazioni tramite il passaparola, che li portò a fare concerti in giro per l'Europa, l'Asia, gli Stati Uniti. Il loro primo omonimo album di debutto è del giugno 2017 e questa è Hitch.

K. Mi ricordo quando mi accorsi per la prima volta che ti piacevo anch'io. Eravamo seduti in un ristorante, in attesa del conto. Avevamo fatto l'amore prima di quel giorno, senza impegno, ma mi ero accorto che qualcosa era cambiato. Dal modo in cui mi hai guardato allora, Kristen, torna subito qui, ti stavo aspettando per scivolare di nuovo a letto, dopo aver acceso quella candela. E nel Lower East Side stai ballando con me stesso e ti sto fotografando insieme ai fiori sul muro. Penso che mi piaci di più quando sei vestita di nero dalla testa ai piedi. Penso che mi piace di più quando sei sola con me e nessun altro. Kristen, torna qui subito, ti stavo aspettando per scivolare di nuovo a letto dopo aver acceso quella candela. E ti sto baciando, sdraiato nella mia stanza. Ti sto stringendo a me fino a farti addormentare. Ed è davvero bello, come pensavo che sarebbe stato. Resta con me. Non voglio che tu te ne vada. Kristen, torna subito qui. Ti stavo aspettando per scivolare di nuovo a letto dopo aver acceso quella candela.

Kay è il primo singolo estratto da questo lavoro, sempre ad opera di Greg Gonzalez, che ne è anche produttore. Questa è la traccia finale, Young and Dumb.

Apocalisse. Hai esultato dai ponti che si sbriciolavano mentre guardavi la città diventare polvere, filmando elicotteri schiantarsi nell'oceano dall'alto. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Pace sulle fronti degli amanti stretti tra le tue braccia. Li hai tenuti nascosti in svuotati pianoforti lasciati nell'oscurità. Hai la musica dentro, piccola, e dimmi perché. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Le tue labbra, le mie labbra, Apocalisse. Le tue labbra, le mie labbra, Apocalisse. Va e striscia lungo le rive del fiume mentre straripa e risale sulle tue ginocchia. Oh, per favore, esci fuori e dammi la caccia. So che mi vuoi. Esci fuori e dammi la caccia. Condividendo tutti i tuoi segreti tra di noi da quando eravamo piccoli, dormendo sonoramente con il lucchetto che lei ti diede stretto in pugno. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Oh, quando sei tutta sola ti raggiungerò, quando ti sentirai giù sarò lì con te.

disco d'oro per questo lavoro in Francia e in Polonia, con più di 50.000 copie vendute. Sweet, dolce. Guardando il video che mi hai mandato, uno di quelli dove l'acqua scivolava sui tuoi capelli, lo sai che sono ossessionato dal tuo corpo, ma è quanto sorridi che fai per me. È molto dolce sapere che mi ami e non abbiamo bisogno di dircelo a vicenda. È dolce sapere che ti amo e passare le mie dita tra i tuoi capelli. È molto dolce. Guardando il video dove eri sdraiata nel tuo completo rosso per la notte, tu lo sai che io penso che la tua pelle è di un colore perfetto, ma sono i tuoi occhi a mandarmi giù. È molto dolce sapere che mi ami e non abbiamo bisogno di dircelo a vicenda. È dolce sapere che ti amo e passare le mie dita tra i tuoi capelli. È molto dolce. E io sono pronto a rompere. Sono pronto a rompere il mio cuore per te. E io sono pronto a rompere. Sono pronto a rompere il mio cuore per te. È molto dolce sapere che mi ami e non abbiamo bisogno di dircelo a vicenda. È dolce sapere che ti amo e passare le mie dita tra i tuoi capelli. È molto dolce. It's so-

Please Don't Cry è una traccia compresa nel demo del 2011 Romance 13 to 9. Ascoltiamo Please Don't Cry.

Nel 2018 il tastierista Philip Tubbs lascia il gruppo per motivi personali, non abbandonando la musica e continuando da solista. Nel suo messaggio d'addio spese parole molto dolci nei confronti degli altri membri del gruppo, definendoli le persone più dolci e gentili che si possano incontrare. Ad ottobre del 2019 esce Cry e questa è Falling in Love.

heavenly, celeste. Voglio che il tuo amore mi entri dentro. Lo sento rallentare su questo sogno. Toccami con un bacio, toccami con un bacio. Adesso sei oltre il provarlo ancora. Dimmi che è amore, dimmi che è reale. Toccami con un bacio, sentimi sulle tue labbra, perché qui è dove voglio stare, dove è così dolce e paradisiaco. Ti sto dando tutto il mio amore, tutto il mio, dando tutto il mio amore, tutto il mio amore. Ho bisogno che tu, adesso, entri dentro di me. Lo sento rallentare su questo sogno. Toccami con un bacio, sentimi sulle tue labbra. Quando sei oltre il provarlo ancora, dimmi che è amore, dimmi che è reale. Toccami con un bacio, perché qui è dove voglio stare, dove è così dolce e paradisiaco. Ti sto dando tutto il mio amore, dando tutto il mio amore. E quando sei lontano, lo sento ancora completamente. E quando sei lontano, lo sento ancora allo stesso modo. E quando sei lontano, molto lontano, ti sto dando tutto il mio, dando tutto il mio.

Anche questo lavoro è prodotto da Greg Gonzalez, voce e chitarra della band, per la Partisan Records. E ora ascoltiamo You Are the Only Good Thing in My Life.

cry, piangere. Ti fa piangere ogni volta mi dai il tuo amore, questo modo. Dire che aspetteresti che io restassi, so che fa male. Ma ho bisogno di dirti una cosa. Semplicemente il mio cuore non può restare fedele a lungo. Giuro che ti farei solo piangere. Forse un giorno potrei cambiare per te, ma non posso non sentirmi così. Vorrei essere quello giusto, vorrei poterti dare il mio amore adesso, ma ho bisogno di dirti una cosa. Semplicemente il mio cuore non può restare fedele a lungo. Giuro che ti farei solo piangere. Ho bisogno di dirti una cosa. Semplicemente il mio cuore non può restare fedele a lungo. Giuro che ti farei solo piangere.

touch, toccare. Oh, mi sei mancata e ho pianto, ma ho detto di star bene. E so che è passato un po' di tempo da quando mi è servita una distrazione, perché voglio fare tutto quello che tu vuoi che faccia, dirti la verità. Ho bisogno di restare vivo, sono tanto triste che potrei morire. Mi illude ogni volta che ci tocchiamo, mi illude ogni volta fa male. Mi sento tanto solo perché non basta. Sento la tua mancanza solo da quando ci siamo innamorati. E ti ho osservata tracciare una linea che hai allargato sul tavolo. Non ho bisogno di vederti per attiva, voglio solo vederti sotto sopra. Voglio fare tutto quello che tu vuoi che faccia, a dirti la verità. Ti ho ascoltato piangere tutta la notte al telefono. Mi illude ogni volta che ci tocchiamo, mi illude ogni volta fa male. Mi sento tanto solo perché non basta. Sento la tua mancanza solo da quando ci siamo innamorati. Non si può dire che non mi volessi allora. Quando eravamo stesi sul mio letto quella notte, ti comportavi da persona diversa, come se all'improvviso volessi che fossimo solo amici. Mi ha ferito e così mi sono fatta una doccia, in modo che non potessi sentirmi sapendo che dovevo piangere. È triste sapere che mentre il mio cuore si stava spezzando, tu dormivi, o almeno facevi finta. Mi illude ogni volta che ci tocchiamo, mi illude ogni volta fa male. Mi sento tanto solo perché non basta. Sento la tua mancanza solo da quando ci siamo innamorati.

Attualmente i membri dei Cigarettes After Sex comprendono Greg Gonzalez alla voce e chitarra, Randall Wheeler al basso e Jeb Butkowski alla batteria.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta ed è una puntata ricchissima di nuovi ascolti per questa edizione, appunto, che è appena iniziata in questo gennaio 2026, e dobbiamo recuperare, come già detto anche nella puntata scorsa, un po' di ascolti di uscite che sono arrivate dalla metà dell'anno 2025 più o meno, perché poi ci siamo dovuti interrompere con le nuove trasmissioni, con la nuova programmazione. Per cui questa sera ascoltiamo subito, senza mezzi termini, la nostra band preferita per quanto riguarda il jazz elettronico, post-punk, alternative, eccetera, eccetera. Il loro linguaggio, che è in pratica senza parole, è esclusivamente strumentale, sempre stato così e non penso che cambieranno mai più in assoluto. L'album è Touch e loro sono i Tortoise. Ascoltiamo subito Vexations.

dal 1990 che i Tortoise ci sorprendono sempre con una produzione mai, mai ovvia. Parliamo di musica contemporanea molto innovativa e loro che si sono formati appunto a Chicago, negli Stati Uniti, non fanno altro che meravigliarci. E quindi a questo punto da Touch ascoltiamo sempre un altro brano, quindi dalla chitarrina, insomma, dalle un po' spaghetti western che abbiamo ascoltato in Vexations, e qui invece andiamo direttamente verso i lidi krautrock. Axel Seamount da Touch dei Tortoise.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora ascoltiamo l'album dei Caroline, degli inglesi, sono di Londra, Caroline, che hanno realizzato Caroline 2, ed è un album veramente che io consiglio, in quanto si trova della creatività molto bella, molto molto sorprendente per certi versi, perché ci sono armonie, disarmonie, dissonanze e molte appunto sorprese. Quindi devo dire che l'album è da ascoltare brano per brano, traccia per traccia, in modo molto attento, anche perché sono brani molto curati, anche molto particolari. Ascoltiamo dal punto di vista della radio due di questi brani, che sono Total Euphoria e When I Get Home. Però la mia raccomandazione è quella di prendere appunto l'album e dover fare veramente, diciamo, un'azione di ascolto profondo. Ad esempio c'è un brano che si chiama Coldplay Cover, se non erro, dove ci sono ascolterete due band che suonano in contemporanea, c'è una persona che passa da una stanza all'altra, e quindi c'è addirittura anche il suono dei passaggi dei passi appunto di questo ascoltatore che sul legno, quindi evidentemente forse anche sul parquet, nel momento in cui sta switchando in sostanza il suo ascolto in quel momento lì, quindi in questa presunzione di diretta appunto delle due band che suonano. Ascoltiamo quindi Caroline 2 dei Caroline, come già detto, Total Euphoria e When I Get Home.

0: Musincanta, top quality music.
1: Qui stasera in Musincanta mi sa che stiamo rilanciando sempre verso più in alto. Infatti adesso l'album che ascolteremo, anzi nel senso che ascolteremo due brani di questo album, è Teotihuacan Plays Twin Peaks and Other Infinitives, e raccoglie una serie di brani che sono ovviamente presi e rielaborati in un modo molto, come dire, molto toccante per quel che riguarda la colonna sonora di Twin Peaks di Angelo Badalamenti. E per quanto riguarda invece altri brani, opere originali ed uniche che ha realizzato Teo con ispirazioni di diverso tipo. In questo caso, per quanto riguarda l'ascolto di stasera in Musincanta, avremo Twin Peaks Theme, ovviamente, è un brano che è uno dei, penso, più belli per quel che riguarda appunto l'album, che è L'insonnia delle rondini, dove ascolteremo anche la voce dell'attrice e anche autrice, cantante Kelly Forsyth, dove sicuramente c'è tutta la parte della classe, della sperimentazione, della poesia del grande Teotihuacan. Quindi ascoltiamo Twin Peaks Theme e L'insonnia delle rondini, questo in ordine, da Teotihuacan Plays Twin Peaks and Other Infinitives.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora perdonatemi, ma non potevo assolutamente farmi mancare questo accoppiamento, no? Quindi abbiamo ascoltato Teo Teardo con il suo ultimo lavoro, ma adesso abbiamo anche Blixa Bargeld e il suo ultimo lavoro, ovvero il mondo delle collaborazioni e anche sicuramente anche delle amicizie. Allora, quindi Teo Teardo, sappiamo che con Blixa Bargeld hanno realizzato già diversi progetti, sia come album ma anche come spettacoli teatrali, ma in questo caso li vediamo in modo distinto. Bargeld ha creato assieme a Nico Weidman, che è un pianista, un mini album, cioè un EP in realtà, sono 4 brani che sono dedicati a David Bowie, nel senso che sono delle rivisitazioni di brani di Bowie. Cosa vogliamo ascoltare in questa serata un po' speciale di Musincanta? Di questi 4 io ho scelto, sarà ovvio, non lo so, ma non è vero che è ovvio, perché il brano che io adesso vi propongo è Helden. Allora, che brano è di Bowie questo Helden? Avete mai sentito parlare di Helden? Neanch'io finché non ho ascoltato l'EP, ovvero Helden in tedesco è Heroes, quindi adesso ascolteremo questa versione particolare di Bargeld di Heroes di David Bowie, tutta cantata, cioè tutta tradotta quindi in tedesco, e ovviamente con lo stile e con gli inserti anche vocali che sono anche molto caratteristici di Blixa. A voi l'ascolto di Helden da Blixa Bargeld Sings David Bowie.

0: Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta e di Radio Icaro. Questa è una nuova pillola di Indipendenze, sempre curata da Matteo Maioli e che è dedicata oggi a uno dei primi album importanti, secondo me, del 2026. È a firma Sunday Mourners, che è un quartetto che viene da Los Angeles, è composto da Quinn A. Robinson, voce, chitarra e principale autore, con Maxwell Pugh alla chitarra, Casey Conklin al basso e Zeta Ivan Long, il batterista. Parliamo di loro perché mi ha colpito soprattutto il loro sound, davvero strabiliante secondo me, che tira in ballo da una parte i Television per le geometrie chitarristiche, per questi suoni molto angolari, come abbiamo detto, anche molto 70s, c'è anche un piglio un po' Motorik, Kraut, che si fa largo nelle ritmiche. Quindi, secondo me, ecco, partono un po' da quel tipo di post-punk, però poi hanno molti appigli, ancora di più negli Strokes. Quindi un gruppo di Los Angeles che in realtà suona molto newyorkese e già questo fa abbastanza drizzare le orecchie. E anche chiaramente echi di Lou Reed, Velvet Underground, anche ascoltando la voce dello stesso cantante. E noi ascolteremo insieme Careers in Acting, che apre questo LP che si chiama E Rhythm Absolute, che è pubblicato dalla Curation Records, quindi sundaymourners.bandcamp.com per andare ad ascoltare l'album nella sua interezza, oppure lo trovate sul sito della etichetta Curation. È davvero un disco splendido che tutti gli amanti del rock and roll apprezzeranno, ha anche guadagnato un bel 8 su 10 su Uncut, che paragona addirittura When Dreams Come True a Cold Turkey di John Lennon. Ecco, gli echi di questi artisti sono molto forti. La band è comunque al debutto, quindi dovrà trovare una quadra e una sua originalità, però intanto noi ci gustiamo questo bellissimo album di debutto. Quindi Sunday Mourners e per la nostra pillola odierna. E ci ritroveremo quindi la prossima edizione di Musincanta con un altro consiglio dal 2006, 2026 ricchissimo che abbiamo appena aperto in questo gennaio. E speriamo chiaramente in altri dischi importanti. Io vi ricordo come sempre le mie coordinate. Indipendenza la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone. Quindi il sito oppure la 90 FM ogni mercoledì dalle 22:30. E inoltre c'è la possibilità di prendere il podcast, ma anche ascoltare la puntata su www.neoradio.it. Ciao a tutti, amici, grazie per l'ascolto.
1: Action!

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: E per la pietra miliare di Augusto Benelli, cosa ha recuperato il nostro Augusto? Una registrazione che era già stata prodotta, e quindi era, questa si tratta di una ristampa, quindi era già stata stampata, adesso una ristampa, una riristampa, una re-released, come si dice, del 1979 degli Swell Maps presso lo studio di John Peel. Quindi si tratta di una di quelle chicche meravigliose che John Peel ha realizzato in un certo periodo di tempo e che ha aiutato anche molti di noi ad approcciarci alla musica, che in quel momento lì era molto complicata da raggiungere, quindi non come ora attraverso il web, che sicuramente aiuta tantissimo, anche se fa molta confusione. In ogni caso, Swell Maps, quindi live the John Peel Sessions, considerando che gli Swell Maps, nonostante abbiano vissuto, diciamo, la parte musicale in un periodo di tempo abbastanza limitato, perché due sono stati i loro due album veri ufficiali, che sono del 79 e dell'80, ma in realtà hanno realizzato una serie di anche di raccolte, e se non appunto citare appunto questa sessione che è stata anche registrata e che li ha resi noti all'epoca, nel momento in cui è andato in onda, anche ad un certo pubblico, perché è stata la Rough Trade che ha aiutato, insomma, anche a presentare la band e quindi approcciarsi anche a livello di promozione. I brani che ascoltiamo sono due, sono Read About Seymour, che era il loro primo singolo in assoluto che hanno realizzato autoproducendoselo, e il secondo che è Big Empty Field, che ci permette di sentire come sono stati seminali anche nell'ambito del post-punk. Volevo anche dire due parole, insomma, a livello di biografia di questo progetto. Si tratta di un progetto che è nato nelle stanzette, nella cameretta di due fratelli, ossia di Kevin e Nicholas Godfrey, con il loro nickname dell'epoca, che era uno Epic Soundtracks e l'altro è Nicky Sudden, e hanno veramente rivoluzionato per certi versi l'approccio con il punk, cioè con la parte successiva al punk. Immaginate che sono stati anche ispiratori dei Ram, dei Sonic Youth e dei Nirvana. Vi lascio quindi subito con Read About Seymour, Big Empty Field e The Swell Maps, e il nostro appuntamento è per la prossima puntata nuova di Musi Incanta. E saluto tutti nel frattempo e buon ascolto. Un bacione a tutti, ciao.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.
3: There are

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli, e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belen Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023

Però, come dicevo prima, un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa, ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda. Questo è il suo nuovo singolo. Si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band e si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Ellie Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Stride e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

Un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve, arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks, il pezzo si intitola See Out Loud, a Rockwave tornano gli Interpol.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.